V tolpi bumov smo si zavrteli album Almost Walking, ki sta ga ustvarila Bill Orkut in Mabe Frati. Ob ognju se je grel Andrej Pervanje.